consegnare quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserai